stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.